Lolile zilia motata waziri nurazagine turi tangola Korone sala melo melo nagari wazagi Ilungwa nagare ya ubanilando teangomi Ilungwa nagare ya ubanilando teangomi Tata waziri nura sagna turi tangola Korona sala melo melo nagari kwa sabi Lugungwa nagare ya ubanilando teangomi Lugungwa nagare ya ubanilando teangomi Namotogea nambarambara inamorona loro iragwe Uban ligo suria umbizu matitata Van zambu mangira uban ilusui alanda Van

Essendo un dolo, tutto mi accompagna. Sento rida lu paesi, un uomo è morto in montagna. Ora mi trovo bandito e lavorista, e sono esposto all'acqua e alla tempesta. E poi tengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate, amici cari, ditemi che vita è questa. O la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è subordo e l'altro ha i perigli, prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto, la raccomanda al Signore che li dia saluta intanto. O musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa, la darigo mando un pieno, la famiglia dolorosa, forse ci abbrarà

mio vento. Ci porta a San Fiorenzo, passando per la stretta, trova un gatto morto, vi piglia zo zampetta, ne fissa una trombetta.